0: et au Graal ou en Nanterre, TFM.
1: Ici, média officiel du grand départ de la Vuelta 2026. Vivez la course du 22 août au 13 septembre. Du spectaculaire grand départ à Monaco au grand sommet d'Espagne, ne manquez pas les temps forts de cette course mythique. À suivre sur Ici, du 22 août au 13 septembre. Plus d'informations sur lavuelta.es.
2: Votre été, votre radio,
1: ici RCFM.
0: C'est l'heure d'entrer l'horoscope avec Catherine Viguier. Bonjour Catherine. Aujourd'hui, est-il une réplique d'hier ?
3: Alors, avec toutefois une évolution en soirée.
4: Bélier, si vous êtes perturbé en journée, au fil des heures, vous retrouvez de la légèreté.
5: Taureau, vous êtes encore très occupé, voire préoccupé par un lien amoureux ou professionnel.
6: Gémeaux, votre besoin d'indépendance est tel, tant pis si certains ne vous comprennent pas dans l'immédiat.
7: Cancer, un petit rappel dans votre combat, évitez d'être trop susceptible à ce que l'on vous dit.
8: Lion, pas question de renoncer. Envoyez vos messages, les résultats sont pour début septembre.
9: Vierge, vous êtes touchée que l'on fasse appel à vous. Peut-être êtes-vous un peu plus sage pour résoudre un souci.
10: Balance, il y a de la joie dans l'air et vous bénéficiez de cette ambiance, surtout en soirée.
11: Scorpion, vos idées sont prises en compte, ne vous inquiétez pas. Alors restez calme et confiant dans vos échanges.
12: Sagittaire, vos objectifs évoluent et dès ce soir, vous avez les rênes en main et vous avancez.
13: Capricorne, votre nature indépendante va avoir besoin de supporters, de soutien, et c'est super bien.
14: Verseau, encore aujourd'hui, votre capacité à décider, à diriger et valoriser, en soirée, ce sera plus léger.
15: Poisson, vous partez pour ailleurs, vous changez de lieu, vous vous évadez grâce à un film ou une belle conversation.
16: Et pour nous tous, ce qui fait battre notre cœur passionnément, c'est qui, c'est quoi ?
0: Eh ben, c'est vous, Catherine. Merci.
1: Ici Matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
0: C'est Oremetsu, Retruemu, l'informazione, Incum, Mathieu Borini, Saoude.
17: Salut Anto, salut à tutti.
0: I pescadori gossi so arrabbia di Mathieu.
17: I palese annullinazione e l'autorità di beta e difficoltà che toccano uso mistero. O brezzo e garburanti e norma o rubè e l'ernesi e seguridà li si barrenu inadattati a realità di a pesca artigianale che erano oramai l'apertura di una vera stonda di scambio di risposte per aver indicato brama di parlama a tentazioni e blocchimi vorrebbero spuntati a settembre. Subito Joseph Sarna, presidente e sindicato indipendente per a Ives e i pescadori au rigor, si au micro, va nous dire Patrice Roubaud.
18: Donc, quand on est sur le patron de Gré, donc six amis en cours, mais pour être demain, dopo demain, d'après un mois, tout dépend de l'ascolte que j'ai en privé tour aujourd'hui. Parce que, à proposition que j'ai fait d'appui à Riemann, que nous voulions négocier les choses que nous voulions, annoncer les blocages. Si on allait nous, on allait au blocage plus dur que l'ultima volta et on allait insieme à l'ultima. Et on reculerait mica davanti à nous qui se présente davanti à nous. Donc, au principe, c'est VMS qu'on le met en place et que nous, on l'a même qu'à la mettre. Puis, d'arrêter nos responsabilités et ce qui pourrait nous dire que si l'autorité compétente commence à l'embistia et piscadou qui ont un ennemi qu'à VMS, donc lui, l'ultimatum est caduc et rientrerait nous combattre sous. Anche si on est comme piscadou, on d'arrêter par le sous-piscadou.
17: La météo e dopo parecchie settimane di capitano è annunciato un cambiamento di temperature di un gesso e una massa aria fresca da ubunente. Bene dall'Oceano Atlantico e si vorrebbe stalla scontrando l'aria galla. Un risultato aspettato per ora temporali importanti verso i Baleari. Una impressione che culerà betuca a Gorsica più tardi. E coltivati Alexandre Antonini ci vuoi chieda che la temperatura di un nostro mare ha di un subanato i 30 rai.
19: E nel suo contesto tutte le condizioni sono adunite per un tempo le pudente, de ciò che lo metto in ballo specialista di Udempo, Yann Amis, fatto si sta che o mare Mediterraneo una grande riserva d'energia pa o donno e a saete pa via di a temperatura più ca alta, fino a 30 gradi in certi luoghi, ciò che face più di 3 gradi in anta e mezzana, a depressione dunque sa da forma verso e Baleare, così che i venti hanno da girare verso un mediorno punente, ciò che da cagiona un temporale in corsi da usolato Meteo France ferma prudente in quanto a prudenza di sevenimento dicendo che lui ci vuole ad aspettare misure da ven ma che lui ci sarà assai acquate, intanto il rappresentante di Kitem, Puyanamis, parla di una situazione che si avvicina a quella del 2022, ramintando la tempesta del 18 d'agosto che ha fatto 5 morti con raffiche di più di 200 km all'ora che erano state misurate. In stesso tempo, il fenomeno El Niño potrebbe essere il più prudente mai registrato in fin d'anno, cagionando dunque parecchie irregolarità in un tempo.
17: E per parlare di più, Yanamis, meteorologo e uno strombidato stamane, risponderà a 8:15 ai domande di Alessandro Antonini.
0: E in cui caldo la prefettura di Cismonte prevene?
17: 3 settori montagnoli e Alagna, sociosi, sto mercoledì, corpa o risico di vogo, ha annunciato la brevettura di usura e il vango di un evado e l'agriade in questa sera a mezzanotte. È proibita la circolazione e persone di evitura non tutti i giorni, secondo Cernadi. Fa di caso un astro quantunque in furista, un fumade e appena è badienza che può scegliere un altro giorno per fare il vostro barbecue. Un uomo di 43 anni è stato soccorso e rimane in urtaga per tutto verso torre per rattipare o caese in pancrasio è stato scoperto quasi svenuto da paesani che rivalavano. Sempre cosciente l'hanno aiutato due cardiologi presenti sono potuti intervenire per trasmettere l'informazione ai soccorsi. L'uomo è stato portato in elicottero a un giorno verso l'ospedale o a Stia.
0: I galori si ne vanno, ma l'agricoltore sono sempre in difficoltà.
17: Quest'anno l'impatto è stato di non importante nante i nostri legumi, temperature alte, manco d'acqua e restrizioni, i bruttori gorsi soffrono, zucchini, oasirgo e pomade si seccano tutti. Una situazione complicata è una perdita di Venevisi, dice Paul André Santini, ortolano Luciana e eletto a Camera regionale d'agricoltura.
20: Il problema è che c'è un galore che è abbastanza forte e il problema di si basta è che i legumi non supportano mica il galore e sono bruciati, non si sviluppano mica. C'è un rosso duvone dentro. C'è un problema non te vendite, non si guagna mica soli e c'è una rossa perdita economica. Speriamo un aiuto e dopo iremo. Si montra che va di guardare tutto il mondo. Tutti gli enti che hanno perso, di mettersi in contatto con la Camera d'Agricoltura e dopo coeremo i scudati, guarda con la DDTM, di trovare un escudo favorevole per gli orni a bene.
17: Un'intervista di Giulia Bofis.
0: Ecco Mathieu, per informazioni, a dopo.
17: A dopo, Anto.
21: La météo 100% locale con gioia. Clementina, arancia o bome lui gursiga, sabori o tanti ghinadi da frutti coltivati e trasformati in antall'isola. Gioia su tiuburu e basta.
0: La meteo di Oyono, oggi in Corsica, sottana qualche nuvolo a un precipio di giornata, poi un bel sole, tutto pomeriggio, vento opponente abbastanza forte, anantu all'estremo sud, temperature massime per la giornata 35 gradi. In Corsica, soprana assai sole, vento moderato a certi luoghi, dopo mezzogiorno, raffiche che giungono a 55 km/h in Balagna, a mezzogiorno passato, temperature massime per la giornata 34 gradi.
1: Ici RCFM,
2: actu locale, musique et bonne humeur.
0: 6h36 minutes dans quelques instants. Votre chronique du Wanto Tocate. Mais pour le moment, c'est l'Arcougi avec Goudari Ziren qui arrive sur l'antenne. Mercredi 19 août. On s'ambiance avec l'Arcougi.

0: les petits pois.
1: Mais depuis quand t'aimes les petits pois, toi?
0: Depuis qu'il y a de la glace en dessert.
1: Ah bah oui, évidemment. Évidemment. Bah t'es bien la fille de ton père, toi.
2: Le menu enfant à 3 euros, c'est déjà une bonne raison d'aller chez Ikea. Retrouvez toutes les saveurs de la Suède dans nos épiceries et restaurants Ikea. Pour votre santé, évitez de grignoter.
3: À la maison, en voiture, au bureau, dans le jardin.
4: Ici RCFM, passe en mode été.
5: RCFM, c'était Ore Mezzo. Ritroviamo l'informazione con Mathieu Borini. Salute.
6: Salute Anto, salute a tutti.
5: Dopo parecchie settimane di capitana è annunciato un cambiamento di temperatura.
6: Giunge su Iui una massa aria fresca dal Bonente, bene dall'Oceano Atlantico, e si vorrebbe installare scontrando l'aria galla. Il risultato aspettato verrà temporali importanti verso i Baleari. Una impressione che colerebbe tocca a Gorsica più tardi e coltivati Alexandre Antonini ci vuoi chieda che la temperatura di nostro mare ha di non sobranato i 30 rai.
7: E nel suo contesto tutte le condizioni sono adunite per un temporale pudente, di ciò che lo mette in ballo specialista di tempo, Ian Amis. Fatto si sta che il mare Mediterraneo è una grande riserva di energia per il dono e a saete per via di temperatura più che alta, fino a 30 gradi in certi luoghi, ciò che fa c'è più di 3 gradi in anta e mezzana. La depressione dunque sta da formare verso le Baleare, così che i venti hanno da girare verso un mediorno punente, ciò che ha cagionato un temporale in Corsica da usolato Meteo France ferma prudente in quanto a prudenza di sevenimento, dicendo che lui ci vuole ad aspettare misure da bene, ma che lui ci sarà assai acquate. Intanto il rappresentante di Kitemp, Ian Amis, parla di una situazione che si avvicina a quella del 2022, ramintando a tempesta del 18 d'agosto che ha fatto 5 morti con raffiche di più di 200 km all'ora che erano state misurate. In stesso tempo il fenomeno El Niño potrebbe essere il più prudente mai registrato in fin d'anno, cagionando dunque parecchie irregolarità in tempo.
6: E per parlare di più, Ian Amis, meteorologo, è il nostro invitato stamane, ha un microfono da Alexandre Antonini da qui a qualche minuto.
5: Gli agricoltori, ieri, sono sempre in difficoltà.
6: E quest'anno l'impatto di Ugal è stato veramente importante nei nostri leumi. Temperature alte, manco d'acqua e restrizioni, i produttori corsi soffrono, i zucchini, i wasiri e le bomate si seccano tutti. Una situazione complicata e una perdita di benefici, secondo Paolo Andre Santini, ortolano Luciana, è eletto a Camera regionale d'agricoltura.
8: O problema de que c'è o galor que é bastante avorte, e o problema de si basta de que i legumi non supportano mica o galor e so brujadi non si sviluppano mica va. C'è un rosso do vento entra. C'è un problema non te vendite, si guagna mica soli e c'è una rossa perdita economica. Speriamo un aiuto e dopo iremo. Si montra che va di guardare tutto il mondo. Tutti gli enti che hanno perso, di mettersi in contatto con la Camera d'Agricoltura e dopo coeremo i scudati, con la DDTM, si trovano un escudo favorevole e gli orni a bene.
6: Un'intervista di Giulia Bofis.
5: Attenti sempre al fuoco.
6: Tre settori montagnoli di Valagna, Zocciosi, Stumerco, ricorpa il rischio di fuoco, ha annunciato a breve tour il gismonte a Giusura e Uvango di Onivado e di Lagriade, sino a stasera a mezzanotte, è proibito a circolare. L'azione di persone di 8 ore non sta tutti già secondo Cernadi. Fa di caso un nastro quantunque in foresta prova da un fumare e un dita di oltre sigarette in terra. Un uomo di 43 anni è stato soccorso e rimane in Ortaga per tutto verso 8 ore per attipare a Occa e San Pancrazio. È stato scoperto quasi sbenuto da paesani che rivalavano. Sempre cosciente l'hanno aiutato due cardiologi presenti sul posto di intervento per trasmettere l'informazione ai soccorsi. L'uomo è stato portato nel ligotto e un giorno verso l'ospedale e l'ostia.
5: E infine, mossa di pescatori corsi eri Mathieu.
6: E palesano l'inazione dell'autorità di beta e difficoltà che toccano il mestiere, il prezzo e i carburanti, e norma europea e l'ernesi e i seguridali si barano inadattati alla realtà di una pesca artigianale che erano oramai l'apertura di una vera stonda di scambi e di risposte per aver indicato brama di barlama attenti, azioni e blocchimi vorrebbero spuntare di settembre. Subito Joseph Sana, presidente di Usindigato, indipendente per Aivese di Pescaori Gursi.
9: Dopo, quando è che mi va sul gappatoio, donc non si sa mica ancora, e può essere domani, dopo domani, da qui un mese. Tutto dipende dall'ascolto che abbiamo in prefettura oggi. Perché a proposizione che abbiamo fatto d'appoggio a Rimane, che noi volevamo negoziare le cose che noi volevamo, annanzi i bloccaggi. Se non abbiamo nulla, andremo a bloccaggi più duri l'ultima volta e andremo insieme all'ultima. E ricoleremo mica davanti a noi che si presenta davanti a noi. Donc, il principio della cosa è siamo VMS che vogliono mettere in piazza e che noi non l'abbiamo mica da mettere. Pideremo le nostre responsabilità e ciò che potremmo dire è che se l'autorità competente comincia a imbistiare i pescatori che non hanno mica VMS, donc qui l'ultimatum è caduto e rientreremo in un combattimento subito. Anche se non è con pescatore, andremo per questo pescatore.
6: Un'intervista di Patrice Roubaud.
5: Ecco per l'informazione, Mathieu. A dopo.
6: A dopo, Anto.
5: La meteo, la meteo di oggi, oggi è in Corsica Sutana, qualche nuvola, un principio di giornata, poi un bello sole. Studo per mezz'ora, un vento a ponente abbastanza forte, andando all'estremo sud. Poi s'attenuare, temperature massime per la giornata, 32 a 35 gradi. In Corsica Soprana, assai sole. Vento moderato a certi luoghi, dopo mezz'ora, raffiche di giungendo a 55 km/h in Balagna, a mezz'ora passato, temperature massime per la giornata vicine a 31 a 34 gradi.
10: Toyota Monte Auto a vostro servizio da più di 25 anni in Bastia, Ajaccio e Portivecchio.
5: Si vous constatez eh bien, des difficultés sur la route, n'hésitez pas à contacter le 04 95 32 22 22.
3: Ici RCFM.
4: Actu locale, musique et bonne humeur.
5: Bonjour à présent sur l'antenne avant de retrouver l'écho d'ici sur RCFM.

0: Grâce au tri, le verre a de l'avenir. Déposé dans la poubelle verte, il est collecté puis transformé en nouvelle matière. Et c'est comme ça qu'un simple bocal jeté aujourd'hui peut devenir la bouteille partagée au bar entre amis demain. N'oublions pas, sans tri, pas de recyclage.
1: Civadec, fais mon perdre humain.
2: L'été est là. Ici aussi.
3: Ici RCFM, votre radio.
4: Et au bout du fil, nous avons Christiane de Volpayola. Bonjour Christiane.
5: Bonjour Anto, comment allez-vous?
4: Bien, et vous?
5: Ça va, je vous remercie.
4: Bon, alors vous avez gagné donc une invitation pour deux personnes pour le parc de Saleletia, la serviette de bain RCFM et le tote bag.
5: Eh ben, je suis gâtée, je suis ravie d'abord de vous entendre, d'avoir vous du fil parce que je vous adore.
4: Ah. C'est gentil, merci.
5: Pour tous ces cadeaux. Voilà.
4: Bon, comment allez-vous? Tout va bien? À vos paillots?
5: Merci. Oui, c'est très chaud, comme partout d'ailleurs, je pense.
4: Oui, d'ailleurs, vous avez vu, il y a une grosse alerte pour demain. Il faut bien se faire attention au niveau du temps.
5: Oui, je sais, mais enfin, c'est des alertes, on nous donne pas mal de temps et que souvent, je veux dire, et que rien n'arrive. On aurait besoin d'un peu de fraîcheur et un peu de pluie.
4: À la fraîcheur, je pense qu'on va l'avoir. Hein. Après, il faut faire attention dès demain.
5: Tant mieux.
4: Bon, eh ben écoutez, merci Christiane d'avoir appelé. Bravo à vous. Voilà.
5: Merci à vous, à RCFM et à toute l'équipe. Et puis peut-être à bientôt.
4: À bientôt. Passez une bonne journée.
5: Allez, bonne journée aussi. Merci beaucoup. Au revoir.
4: Au revoir. Otto Remezzo, ritruemo l'informazione in cui Mathieu Borini, salute.
6: Salute Anto, salute a tutti.
4: Dopo apparecchi e simane di sciapattina, l'agricoltore soffrendo sempre.
6: E quest'anno l'impatto ugale è stato importante nante ai nostri legumi, temperature alte, manco d'acqua e restrizioni, i produttori corsi soffrendo. Zucchini, basilico e pomade si seccano tutti, una situazione difficile, una perdita di benefici. Per l'Andrei Santini, Ortolano e in Luciana e le tua Camera Regionale d'Agricoltura a un microfono di Giulia Bofis.
7: Il problema è che c'è un gallo che è abbastanza forte e il problema di si basta è che i legumi non supportano mica il gallo e sono bruciati, non si sviluppano mica bene. C'è un grosso duvone dentro. C'è un problema non te vendite, non si guadagna mica soli e c'è una rossa perdita. Economico. Chiederemo un aiuto e dopo vedremo, si mostra che va di guardare tutto il mondo, tutte le gente che hanno perso, di mettersi in contatto con la Camera d'Agricoltura e dopo vedremo i scudati, di guardare con la DSM, di trovare un escudo favorevole e gli orni a bene.
4: E per Ugaldo e per parte, attenti ai temporali.
6: Una massa aerea fresca è prevista per gioi, sa faca dall'Oceano Atlantico e si verrebbe stalla in un Mediterraneo scutrendo l'aria galla, un risultato temporale importante verso i Baleari, un fenomeno che durerebbe gulla per tutta la Corsica, poi Mawa. Un pensiero Alexandre Antonini che in più di questa temperatura di uno stromare di un sobranato di 30 rai.
8: In questo contesto, tutte le condizioni sono adunite per un temporale pudente, di ciò che lo mette in ballo lo specialista di tempo, Ian Amis. Fatto si sta che il mare Mediterraneo è una grande riserva di energia per il dono e la saete per via di una temperatura più che alta, fino a 30 gradi in certi luoghi, ciò che fa c'è più di 3 gradi in anta e mezzana. La depressione dunque è stata formata verso le Baleare, così che i venti hanno da girare verso un mediorno pudente, ciò che ha cagionato un temporale in Corsica da usolato Meteo France ferma prudente in quanto a prudenza di sevenimento dicendo che lui ci vuole ad aspettare misure da bene ma che lui ci sarà assai acquate. Intanto il rappresentante di Chitempo Ian Amis parla di una situazione che si avvicina a quella del 2022 ramintando a tempesta del 18 d'agosto che ha fatto 5 morti con raffiche di più di 200 km all'ora che erano state misurate. In stesso tempo il fenomeno El Niño potrebbe essere il più prudente mai registrato in fin d'anno cagionando dunque parecchie irregolarità in un tempo.
6: E per parlare di più, abbiamo ricevuto l'autore meno un quarto meteorologo Ian Amis e le spiegazioni sono da ritrovare nel nostro sito ICRCFM.
4: Ah voilà, il y a un sempre au fogo, Mathieu.
6: Oui, c'est Torri Montagnoli e Walagna e l'Agria des autres choses, c'est un mercure rigor pao risigo d'incendio, abbreviatura e gismonta, annunciato a diusura e u vangue di univado, zina stasera a mezzanotte, è proibita la circolazione e persone di 8 ore in tutti i dias concernati, fa de gas un nastro, quantunque in foresta, un fumade, e sta attenti a ogni zeno i vogo. E poi un uomo di 43 anni è stato soccorso e rimane in urtaga, per tutto verso torre, per ratipa a oca esempio Pancrazio è stato scoperto quasi svenuto da paesani che rivalavano, sempre cosciente l'hanno aiutato due cardiologi presenti sul posto di intervento per trasmettere l'informazione ai soccorsi. L'uomo è stato portato un elicottero a 11 giorni verso l'ospedale di Ustia.
4: E dopo la mobilizzazione d'aprile scorso, i pescatori chiamano torna a Mossa.
6: E qui di l'innazione dell'autorità di beta e difficoltà che toccano sul travaglio che di palizzata per gli ubrezzi sui carburanti e non come Orobe e l'Ernesi Segurità, on sono adattati alle realtà di pesca artigianale. Domandano ormai l'apertura di una vera stonda di scambi e di risposte. Loro però a idratazione, ma attenti, azioni e blocchi mi vorrebbero spuntare di settembre. Giuseppe Sana, presidente di un sindacato indipendente per i vesi e i pescatori corsi.
9: Dopo, quando è che mi va sul cappatoio, dunque non si sa mica ancora, e può essere domani, dopo domani, da qui un mese, tutto dipende dall'accolto che avete da che mi è in previtura oggi, perché a proposizione che abbiamo fatto d'appoggio a Riman, che noi volevamo negoziare le cose che noi volevamo annanzi i bloccaggi. Se non abbiamo nulla, andremo a bloccare più duro dell'ultima volta e andremo insieme all'ultima e reculeremo mica davanti a noi che si presenta davanti a noi. Donc, il principio delle cose è che VMS vuole mettere in piazza e che noi non abbiamo che da mettere. Poi daremo le nostre responsabilità e ciò che potremmo dire è che se l'autorità competente comincia a imbistiare i pescatori che non hanno mica VMS, donc qui l'ultimatum è caduto e rientreremo in un combattimento subito. Anche se non è con pescatore, andremo per questo pescatore.
6: Un'intervista di Patrice Roubaud.
4: Écoutez l'information en lingua corse, Mathieu. On vous retrouve plus tard?
6: Eh oui, on me retrouve à 10h et 11h avec Michael.
4: Merci.
10: La météo 100% locale avec Gioia, clémentine, orange ou pomelo de Corse. Des saveurs authentiques issues de fruits cultivés et transformés sur l'île. Gioia, pur jus et c'est tout.
4: La météo de ce mercredi 19 août pour la Corse du Sud. Quelques nuages en début de journée quittent notre ciel pour laisser la place à un franc soleil. Cet après-midi, vent s'établissant à l'ouest assez fort sur l'extrême sud, puis atténuation. Température maximale pour le jour autour de 32 à 35 degrés. Pour la Haute-Corse, la journée est lumineuse avec beaucoup de soleil, vent modéré par endroits l'après-midi et se renforçant de nouveau aux premières heures du jour. Demain matin, rafale atteignant 55 km/h aujourd'hui en Balagne. En milieu d'après-midi, température maximale pour le jour voisine de 31-34 degrés, 24 degrés sur le relief.
3: Ici RCFM,
2: actu locale, musique et bonne humeur.
4: 8h36, vous êtes peut-être réveillé à 6h du matin, vous étiez avec nous depuis ce moment-là, et sinon, eh ben, on va vous réveiller maintenant avec Jean-Pierre Marcellesi. Estar e conte, un rythme endiablé, c'est méditerranéen, hein, c'est italien, c'est bien, c'est RCFM, ça, c'est un cocktail vitaminé, en tout cas, qu'on vous offre maintenant, musical.

0: Eruption sur RCFM. C'est l'heure de retrouver à présent notre chronique Rando in Giro en balade cette semaine dans le Fiume Urbo. Christophe Zagalli avec Hugo Pietri à la prise de son nous emmène à sa découverte en compagnie de Sampir Oumari, un jeune passionné d'histoire et de patrimoine originaire de cette micro-région.
1: Vous écoutez ici.
2: Ici, RCFM.
3: Troisième étape dans le Fiume Urbo ou dans Ingir, ou toujours avec Sampir Oumari, originaire donc de cette micro-région, passionné d'histoire, de patrimoine, militant associatif aussi. Simouzin près Sampir ou Nantagumun a dit l'Isulac, ou Eri Eramu davanti au monument ou dit Liburtaï au Fiume Urbo. Simou Giusta Kant ou Odie Simou Inchimiderio davanti a dit Zantalugia.
4: Hier, Christophe, ci ritroviamo qui per parlare appena d'una vigura appena smitigata a livello du Fiume Urbo, anche certe volte a livello du paese. C'è da sapere che i paesani sono in traccia veramente da poi parecchi anni di riappropriarsi appena questa figura qui e di capire appena di più la presenza di questa Iesa qui in Campusanto.
3: Lo entriamo.
4: Allora, l'originalità di Geradio, se mi posso permettere, di sta Iesa, è soprattutto ciò che non abbiamo trovato in Drento. In Drento c'è la presenza di qualcosa che è piuttosto rare oggi, di ritrovare. Parlo allora d'arca. L'arca sono elementi di Geradio legati a tutto ciò che tocca vulnerario. Erano presenti a maggior parte del tempo in tutte Iese, ma a strada Astoria passando ci sono avuto parecchie interdizioni di praticare su tipo di cerimonia funerari, di interare donc i morti durante l'arca e dunque a maggior parte dell'arca dei Iesa non smarrito. Ma qui in Isulaccio ce n'è in Santa Lucia e al di là di un'arca ce ne sono due. Ci sono due arche e a particolarità dire che c'era e c'è sempre un'arca che era adubrata per l'uomo e un'altra per i doni. Al di là dunque di la particolarità di questa Iesa, c'è la sabè che è una Iesa che si è sviluppata in gli stessi tempi che il paese, poi muoveda dunque se non facciamo una piccola analisi della struttura della Iesa, un'evoluzione e un sviluppo a livello soprattutto di Adaia. Si può vedere annanta i muri due o tre passaggi bolei che è stata ingrandata almeno due o tre volte. C'è un cusabè che c'è avuto una ristorazione qualche anno fa di questa Iesa per mantenere appena il patrimonio del paese. I paesani provano tutti gli anni appena a riappropriarsi appena questa figura, la figura di questa santa di IV secolo, Santa Lucia, che rappresenta allo stesso tempo un lume e anche tutto ciò che tocca a lui. E in questo paese ci sono due o tre luoghi in cui possiamo ritrovare la presenza di questa figura. Di Santa Lucia qui in Iesa, in da Iesa do paese ben inteso, con una bella statua tutta in legna che forse veneria di XVII secolo. Infine c'era questa fontana più in su do paese, aveva qualche proprietà che curava i mali legati a loti, a quelli che andavano a lavarsi uiso e loti in quest'acqua benedetta.
3: Ecco, donc, per Adiesa e Santa Lucia qui, a l'Isulaccio, dunque, a centro di Ugimiderio di Agumuna. Domani, guardata in Fiume Urbo, con voi, Sampir Oumari, andremo a Nantagumuna di Zangaino, in di un magnifico luogo, normalmente a Ovresco, si chiama Cada Stadio. A domani, dunque, per in giro in Fiume Urbo.
0: A domani, Christophe.
5: On n'avait pas dit qu'on faisait attention à l'eau. Bon, approche, je vais te dire un secret. Mais à Quamboc, voilà, l'eau, ça ne tombe pas du ciel. Je t'explique. C'est vrai, quand il pleut, l'eau tombe du ciel. Mais cette eau n'arrive pas par magie jusque chez toi. De par sa stratégie opérationnelle, l'Office d'équipement hydraulique de Corse œuvre chaque jour pour préserver et distribuer équitablement cette ressource précieuse et épuisable. Donc l'eau tombe du ciel, oui, mais non. Ensemble, préservons notre bien commun.
6: Ici matin avec Isulaccio Chemisage, la rénovation de vos canalisations sans casse et sans travaux. Isulaccio Chemisage, la solution durable partout en Corse.
1: Ici RCFM, toute la journée.
7: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Et à 8h50, on retrouve Zazie avec Speed.

0: une appli au cœur de la Corse. Ici RCFM.
1: Benvenuti in Terce FM, il suo Didier Deccio, ritroviamo l'attualità con Mathieu Bourrini, buongiorno.
2: Buongiorno Michael, buongiorno a tutti.
1: I piscalori corsi in serga rimane in aiaccio.
2: Gli hanno balizzato l'innazione e l'autorità di beta e difficoltà che toccano il mestiere, i berelli, i brezzi, i carburanti, le norme europee e l'ernesi di sicurezza non sono adattati alle realtà di abesca artigianale. Domandano oramai all'autorità l'apertura di una vera stonda di scambi e di risposte. Attenti, azioni e blocchi mi vorrebbe lo spunta di settembre, a prevenu di Giuseppe Sara, il presidente ha indicato indipendente per i vese e i pescatori corsi. Di un dia su ioi, una massa d'aria fresca da Ubunente, bene dall'Oceano Atlantico, e si vorrebbe installare in un Mediterraneo, scontrando l'aria galla, il risultato di temporali importanti verso i Baleari, un fenomeno che culerà per tutta la Corsica più tardi, una situazione che sarebbe impediurita dalla temperatura di un nostro mare che ha sopranato i 30 rai, c'è di che e se impensieriti e pensa bene i più, abbiamo ricevuto autore meno un quarto meteorologo Jan Amis e le spiegazioni sono da ritrovare un nostro sito ici RCFM. Due settori montagnoli di Walagna e l'Agriade Zotiosi stumercu ricorpa un risico d'incendio. La prefettura di Gismonta ha annunciato la chiusura di un vango e di un ivado sino a stasera a mezzanotte. È proibita la circolazione e persone di 8 ore in tutti i dias concernati. Fa di gas un nastro quantunque in foresta, un fumato, un ditta di sigarette in terra e state attenti a ogni segno di vogo. E poi a livello nazionale una terza perdita di adi è stata identificata da Direzione Generale di evidenze pubbliche. Sono concernate stavolta informazioni liate alle successioni. L'affare è stato controllato in Boia, ha annunciato ai retrige di evidenze pubbliche a Migli Verdier. Due primi a Rubè erano stati confermati in fine di giugno e di luglio. 678.000 particolari e provvisionali sono stati tocchi. Il ministro in azione di conti pubblici si è d'altronde scusato. 350.000 persone sono state già contattate per essere prevenute e sensibilizzate all'usurpazione d'identità.
1: A ringraziare assai, torno un altro punto dell'attualità, o Mathieu sarà un dei giorni dopo.
2: A dopo.
3: La météo 100% locale avec Gioia, clémentine, orange ou pomelo de Corse. Des saveurs authentiques issues de fruits cultivés et transformés sur l'île. Gioia, pur jus et c'est tout.
1: Si mi sembra in vigilanza già la paiga da Monianta, l'isola Zana, in Corsica Sutana c'era qualche nulla stamani, Versaiaccio, l'Altaro che appartiene al dipartimento, ma sono svaniti oramai. Dopo mezz'ora di tempo sarà assolato e dappertutto. In seconda parte di giornata daremo 20 apponenti, mezz'ora di apponenti abbastanza corti, non rodiano i porti vecchio, le temperature più alte sono tra 30 e 33 gradi, 25 sono aspettati dall'interno, e poi in Corsica Soprano il tempo è piuttosto bello, oggi è stata un po' in maggiorità, eppure la tendenza sarà piuttosto annivolata in Castagnice, con piccole acquate possibili che poi accada dopo mezz'ora, o vento di maniera generale moderato, vario, con bufolate intorno a 55 km all'ora in Balagna in dopo mezz'ora, temperature più alte in Corsica Soprano tra 32 e 35 gradi, 24 in montagna.
0: Ici RCFM.
4: Actu locale, musique.

Oce Ventu, canzone mitica di Gemma Dialese che ha dato il suo nome al gruppo Oce Ventu. Salute a tutti e benvenuti a Terci FM Paus, trimissione in Sina 11 ore realizzata da Stefano Gasalonga, mentre Ghi Giulini Goli è allo standard al microfono stamani Michele Andreani. Ritroverete una manza d'appuntamenti, sicuramente il vostro almanacco di esortiti di la settimana, di noi da ritrovare l'invitato di l'animazione verso 11 ore meno un quarto, Francis Mercantei, figura emblematica di Utaragna Club e di l'organizzazione di Usetembrino Utaragna, che sa facca da qui a qualche giorno sarà a settimana che viene, e poi sarà magia, Marco Biancarelli ci spiegherà dove va tutto ci può la chiesa a 8 un altro, mentre da qui a qualche minuto ritroveremo Antonio Dice in compagnia di Julien Fauconnier, produttore d'Oli Essenziali, fra altro. Sarà giusto l'opera Manon Lisa e a canzone Le Petit Pêcheur.

0: RCFM, l'invité.
1: Un festival izetamrino italiana volta da 25 a 29 d'agosto per un'edizione nuova, 5 serate, 5 paesi, una programmazione che è da continuare il dialogo tra i culturi con artisti gorsi internazionali. Ne parliamo stamani in cuffia. Francis Marcante, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Usetamrino, come sempre, un festival appartenente al mondo. Cosa è, Francis, che caratterizza particolarmente questa edizione nuova?
2: A questa edizione noi abbiamo trovato ovviamente avrà messo tutte le altre possibilità che ci sono da degustare non erano mica hanno l'opportunità di programmazione e soprattutto una volontà che è la segue di voi sempre da cui un posto che è imparato che eravamo un centro del mondo, è normale che tutto il mondo ci voglia venga ci voglia bene e accogliamo quelli che non vogliamo che i mesi che sono i nostri che i luoghi che sono i nostri non li guardiamo mica perché pensiamo che non ci è mica il meglio che un paese deve essere più o meno un luogo, una scenografia che ha tutto il suo senso, non è mancato a meglio, e dunque ci stiamo con ciò che abbiamo.
1: È verità. Allora, se d'attacca a partire da Marti a 25 in taglio isolato con Manon Werner che da appraserate e poi Nico Wayne Toussaint e uso Mississippi Trio, per chi si è scelta per lanciare l'edizione?
2: Ah, sa scelta è venuta dopo gli sperti tempi uno e di l'altro, una serata blues c'è sempre un festival e dunque quest'anno, posto che uno è diventato un amico un festival, e poi mi già dire chi sarà a capo di rossa serata di blues di quest'anno che bene chi sarà l'annata ai 60 anni di un nostro socio, ma Nico Wayne Toussaint con una formula che li va magnificamente di un sidello che noi teniamo caro di voi più di 20 anni e che ha un talento tremendo e dunque siamo assai felici a coglierlo e poi ci sarà con lui Manon Werner che ha una formazione francese ma con assai c'è un movimento una sua musica che è abbastanza raro.
1: E hanno continuato sicuramente i serati con belli misti di culture e di musiche. Marco che sarà in Perro Gazevetti con Mago e Pat Cala e il Super Mojo che ne propone a due universi assai sfarenti qui, eh?
2: Assai sfarenti l'universo, ma l'universo primo con Mago gli sono due, ma due no. No arabo di trio di suo genere di musica così e all'inizio c'è di trio con dei mica posso noem o che di mago che ci sarà e poi un po' di caracco o super mojo così di una musica a dirla francamente classificarla in una maniera precisa è difficile, posto che tutte le musiche ci sono in un combo che è assai piacente a stare sempre e a bere soprattutto.
1: Dopo andare a radio in San Giovanni di Moriani, qua su Trio e poi a Musica Gorsa in cui il tema dialese e qui di nuovo dialogo tra tradizioni musicali del Mediterraneo.
2: Ah, siamo tutti qui, un pubblico che noi vivo, quelli che noi scontriamo, tutto il mondo è assai felice di accogliere gli amagliaresi, questa bella che capita, posto che ci conosciamo i voi sempre, e poi soprattutto per ciò che li so e per ciò che li ripresentano. Si può dire un onore per noi di presentare questa serata e di vanchi con elli a Gorsica sarà ripresentata magnificamente in settembrino quest'anno.
1: Ven a rin Sant'Andrea du Gouton, Ivranci, Cisara ou Romulus do Brasil et François Morel, Cudino, dui proposte qui sort ou poste, ma qui en ava via dia au public, quoi.
2: So, au poste, ma, bon, Romulus do Brasil, elle, ou die guidar e ciò che non denimo garo Brasil, musiche, bossa, samba, chi è lo asafa d'una maniera di azoria, ma di die specifica. Ci faccio piacere di presentarlo e di farlo scoprire al pubblico qui di noi. E poi François Morel non si presenta più, l'attore tutto il mondo conosce, un spettacolo che lo presenta in canzone, che è un spettacolo di intelligenza, di sensibilità, di emozioni. Sono sicuro che mi ha passato una stonda magnifica.
1: E poi a zirata di chiusura in talazan sarà usata tu dopo con Babel West e Ketang, cosa potremmo aspettare?
2: Ah, questi un scontro Babel West è un mischio come si può dire pesci di un scontro tra a Bretagna e o Marocco, sono due universi differenti, ma con una musica che tira di uno e di l'altro i paesi, ma che è bellissima, è piena di piacere, piena d'aperture, piena di volontà, e dopo finimo appena con il latino, con che tengo di una formazione, questi andremo da Cuba all'Antiglia in una maniera
1: Us et tembrino itavagna da 25 a 29 d'agost, 5 zirati de 5 paesi di Atavagna. Ringraziavi Franci Marcantei.
2: Di nulla, e a presto.
1: Una buona giornata
2: a tutti.
1: A voi di noi un buon settembrino a voi, a vederci. Dans quelques instants, Marco Biancarelli. E s'il y avait de la vie ailleurs, on en parlera dans Saramaggi après, les Tiamadialesi et l'Emiliane.

0: Marco Biancarelli, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti. Quante volte vi è successa di figliulare i stidi e domandavi saremo soli in tutta simensità? È una questione che si sopposti uomini e donne da poi tempi e tempi. Non sa tutto, ci vuole capire ciò che vuole dire a vita. Non ta a terra, a vita dai pianti all'uomini dipende di fattori semplici: l'acqua liquida, un'atmosfera e condizioni di temperatura compatibili. I scientifici sanno che nei luni di Gioia e Saturno ci sarebbero oceani sotto il ghiaccio. Forza culandi ci sono microorganismi che campano da milioni d'anni. Di sicuro mica come noi, ma vivi a suo modo. E dopo ci sono miliardi d'altri soli nella nostra galassia, ognuno con un pianeta a torre. In cui telescopi moderni come Kepler o James Webb, i scientifici hanno già scoperto più di 5.000 pianeti fuori di un nostro sistema chiamati esopianeta, che potrebbero avere condizioni di vita simili, né troppo vicini né troppo lontani da uso soli. Ciò che è sicuro è che la vita non sta a terra ha preso forme incredibili nei vulcani, nei deserti, sotto i mari e anche nei ghiacciai. Allora, la vita è possibile. Non la sappiamo mica, ma sarebbe strana che fossimo soli in tutta questa immensità. Se da c'è sboccata Anna Sciacquinci, forza o lo stesso miracolo, può essere accaduto un altro, qualche da voi si ha so forma, no? Dunque, la prossima volta che vi figliolerete i stidi, chissà, forse c'è qualche sia che figliola verso noi in un stesso tempo, ponendosi alla stessa domanda.
0: E quale chissà? A ringraziarvi Marco Biancarelli in questa ramagia. Da qui a poco un utilizzeretto di Mathieu Bourigny e poi giocare insieme in Duina subito.
2: Du 17 au 24 août, vivez les rencontres musicales de Calenzana avec RCFM. Chaque jour, la musique investit les plus beaux villages de Balagne. Lundi, en ouverture, le virtuose violoniste Renaud Capuçon et le pianiste Guillaume Bellhomme ouvrent le festival. Mardi, un concert rare vous attend avec Corresponde. Mercredi, un voyage au cœur de Vienne, Vienne 1811. Jeudi, Canti Intimo avec la superbe soprano Amelie Tati. Vendredi, voyage à travers le piano, l'improvisation, la composition de Jérémy Ababou. Samedi, c'est le Quatuor Léonis, dimanche, Cantuincelli, et lundi 24 août, pour clôturer cette 26e édition, le Requiem de Mozart. Les rencontres musicales de Calenzana venez vibrer du 17 au 24 août avec RCFM.
3: Du 19 au 23 août 2026, rendez-vous à Bastia, sur la place Saint-Nicolas, pour Aucha d'Awashtiach. Le grand concours de boules qui fait vibrer la ville pendant 5 jours. Sport, convivialité, tradition et ambiance garantie, Aucha d'Awashtiach fête ses 10 ans avec RCFM.
4: Ici, média officiel du grand départ de la Vuelta 2026. Vivez la course du 22 août au 13 septembre. Du spectaculaire grand départ à Monaco au grand sommet d'Espagne, ne manquez pas les temps forts de cette course mythique. À suivre sur Ici, du 22 août au 13 septembre. Plus d'informations sur lavuelta.es.
5: Il y a une chose qu'on peut faire, une belle chose qu'on peut faire, c'est léguer au Secours Populaire. Ce sera utile, il y a tant à faire. Ça ira à la cause que vous aurez choisie, ça pourrait être très loin ou bien très près d'ici pour construire une école pour des vacances en Normandie. Ce qui est sûr, c'est que ça changera des vies. Legs, donation, assurance vie, pensez au Secours Populaire. Plus d'infos au 01.

0: 44 78 22 00. Appel non surtaxé.
1: L'été se passe sur Ici RCFM.
2: Votre radio.
3: Benvenuti a Interchef, fem una bella vendì mattinata su Ondi Giorni, l'informazione di Matteo Burini, buongiorno.
4: Buongiorno Michele, buongiorno a tutti.
3: S'avvicina rinfrescata ma di non forse temporale.
4: Ieri giunge su Ioi una massa d'aria fresca da Ubunente, bene dall'Oceano Atlantico, e si vorrebbe installare in un Mediterraneo scontrando l'aria galla, un risultato temporale importante verso i Baleari, una impressione che colerà per tutta la Corsica più tardi, una situazione che sarebbe impediurita in più di questa da temperatura di un nostro mare che ha sopranato i 30 rai, c'è veramente di che essere impensieriti, e per sapere i più abbiamo ricevuto a 8:15 un meteorologo Ian Amis, le spiegazioni sono da ritrovare nanta un nostro sito ici RCFM. Due settori montagnoli di Walagna e l'Agriade Sociosi sto mercoledì corpa un risico d'incendio. A brevettura Egismont ha annunciato la chiusura di un vango di Onivado sino a stasera a mezzanotte. È proibita la circolazione di persone di 8 ore in tutti i giorni secondo Cernadi. Fa di gas un nastro quantunque in foresta, un fumato e un dita di sigarette in terra e state attenti a ogni segno in vogo. A livello nazionale, la direzione di evidenze pubbliche tocca da una terza perdita di ADI, so concernate stavolta informazioni liate alle successioni. L'affare oramai controllato ha annunciato la direttrice di evidenze pubbliche Amélie Verdier. Due prima rubeci erano stati confermati in fine di giugno e di luglio, 678.000 particolari e provvisionali sono stati d'occhi. Il ministro in azione di conti pubblici David Amiel si è d'altronde scusato. 350.000 persone sono state già contattate per essere prevenute e sensibilizzate all'usurpazione di identità. A seguito dell'affare Liana di poi l'8 giugno scorso, 1.587 persone sono state incarcerate. Un fatto pubblicato dal ministro della giustizia Gérald Darmanin. Due settimane dopo l'ultimo punto di situazione, il 4 agosto, sono 173 ad essere stati imprigionati. A tempo, quasi 2.100 informazioni giudiziarie sono state aperte e date a giudice di istruzione. A lotta contro le violenze sessuali non tra i desideri continua il suo rinforzo.
3: Ringraziavi Mathieu, bella giornata a voi e a trovarci domani.
4: A domani Michele.
5: La météo 100% locale con gioia. Clementina, arancia, obome, lui, gursiga, sabori o tanti ghinadi da frutti coltivati e trasformati in antall'isola. Gioia, su tiuburu e basta.
6: E su, tia!
3: O tempo d'odi. Allora, cosa di? Pa gursiga zutana, chi in io li presenti stamani in un rodionaiaci in un'alta rocca a parte che antallio li partimento si sono svaniti abbastanza all'estra, o lo pomeggiorno è piuttosto assolanato, in seconda parte di un'annata ta avremo un vento a ponente, mezz'anno ponente abbastanza forte, poi parte di Porto Vecchio, i temperature più alti tra 30 e 33 gradi, 25 in dell'interno e poi in Corsica Soprana, o bello tempo da un po' in maggiorità, anche se a tendenza appena annullata in Castagnice con acquatucci possibili dopo mezz'anno, il vento sarà moderato, sarà vario, con buffolate intorno a 55 km all'ora in Balagna durante dopo mezz'anno e poi temperature aspettiamo tra 32 e 35 gradi, 24 in montagna.
2: Ici RCFM.
1: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: ici.
1: ICI.
0: Ici RCFM. Ici.
1: Nous sommes en Balagne, nous sommes au village d'Areignes, où cette semaine dans Écampacu-le-Mag, une première étape au salon de coiffure de Priscilla en Friagne, à l'entrée du village.
2: Écampacu, Nanta RCFM.
1: Priscilla est d'Areignes. Elle a décidé d'installer son salon de coiffure dans son village il y a 13 ans.
3: Quand j'ai obtenu mon brevet professionnel de coiffure, pour moi, il était très important de m'installer dans mon village pour qu'il y ait un peu plus de vie, parce que je pense que de nos jours, dans les villages, il faudrait de plus en plus de commerce. Aujourd'hui, ma propriétaire récupère ce local, donc c'est pour ça que nous allons déménager en face, mais on restera toujours à Areignes.
1: L'artisan coiffe tout le monde, petits et grands.
3: On fait des couleurs, des mèches, des coupes hommes, des coupes enfants, des lissages brésiliens, et j'essaye de travailler avec de très bons produits. Clientèle tout âge, de petit 1 an jusqu'à 90 ans. Origine village, mais j'ai aussi, même de Calvi, Le Rousse, une clientèle qui monte. Et après aussi, l'été, beaucoup de maisons secondaires. Clientèle fidèle. Même les maisons secondaires, souvent, elles attendent d'arriver au village pour se faire coiffer. Manucure aussi, donc un service de pose, de gel, semi-permanent, mains, pieds... En plus,
1: Priscilla va proposer de nouveaux services dans son nouveau salon.
3: On va développer autre chose, donc tout ce qui est spa et vraiment soin du cheveu avec essentiellement des produits qui viennent de Saint-Rémy de Provence, donc ça s'appelle Végétalement Provence, pour bien traiter chaque problème de personne qui a des pellicules, cheveux gras, et en plus pour celles qui voudront faire des forfaits massage.
1: Plus qu'un commerce, le salon de coiffure de Priscilla est un lien social pour les habitants de la région.
3: Et justement, je trouve que dans un salon de coiffure de village, on a ce lien social qu'on ne retrouve pas en ville. Donc souvent les clientes, elles me disent qu'elles viennent ici parce que elles se sentent bien. C'est comme à la maison, en fait. Voilà, puis à qui s'arrête, boit le café. Donc c'est vraiment, je trouve que ça fait comme une famille, en fait.
1: Maintenir son activité, attirer de nouveaux clients, tels sont les défis de Priscilla en Friagne, la coiffeuse d'Areignes. Allez, on continue notre balade à Areignes. À présent, on vous emmène à la rencontre de la société de chasse du village avec son président, José Castellani.
2: Et Campacui.
1: Diaz Ujeda digaccia di Ubaese, una storia nata in 2021, come ci spiega José Castellani, uso presidente.
4: Siamo tutti dunque quando amici, che abbiamo deciso di questa società, per poi andare a caccia, andare a regole, tutti insieme, e per poi fare di noi l'azione come smattiare i ghiacci, smattiare le biste, smattiare i fontani, i punti d'acqua, per così per i segnali o per le vanige. Dopo andiamo a caccia tante destre comune. Nante comune di Gadari, di Lavadoglio e di Lacaiuo. Dunque siamo un gruppo di 15 persone, proprio preso, andiamo in battuta tutti i sabati, tutte le domeniche. Ci ritroviamo tutti insieme, a mano, buon caffè, dopo mangiare insieme, voilà, e partire di caccia insieme, a musarci.
1: La Sugio adunisce tutte le generazioni.
4: Giovani, mio amico, andiamo tutti insieme, siamo tutti amici, ci conosciamo tutti, amici, cugini, parenti. E dopo ciò che noi vediamo, donne, che questa dia, soprattutto il mese agosto facciamo un concorso di voce per poi ci ritrovare tutti insieme per poi fare entrare due fondi per chi ci vorrà per intrattenere tutte le fontane, tutti i cani.
1: Il scopo di Azugela di Gaccia è di fare di nuovo appena l'irrogazione e di pedagogia.
4: Bon, ci sono dei giovani, noi non mica troppo piangere perché abbiamo conto con qualche giovane che è appassionato, che si interessa, che bene, e a noi ci fa piacere di trasmettere ciò che noi sappiamo e ciò che ci ho imparato tutti i nostri viti. Voilà, faccio piacere di trasmettere qui. Fermo assai pedagogico.
1: Cignali e conigli di so problematiche maior per agricoltori come per José Peguradio, stare ad un paese.
4: In Balagna, di noi, in Areignes, e soprattutto conigli, quando lo c'è una forte problematica che ce n'è assai, faccio gli sguasci nelle colture, è assai difficile regolare. Bon, geniale, faccio lo sguasto di noi, ma andiamo quantunque a regolarlo. Ma chi ho conigli è più complicato.
1: A società di caccia d'Areignes, un associo tra amici e passione espertera che adunisce oggi una quindicina di cacciatori.
2: E Campacui.
1: Allez, à présent, on vous emmène en l'église, du village, à la rencontre de la confrérie Sant'Antonio Abate.
2: RCFM et Campacui.
1: Les noyés à Sant'Antonio Abate et Kemoridro ou à Jacques Andréani. Fage Bart e Digueli, canu greado a Gonfradarne.
5: A Gonfradarne, si dia, mi sento Antone Abade e sento ste, è stata creata 1993. Se era restata un poco più, se 1950, quando è stata creata con curato squascione che era fatto da non sai, eravamo 30 uomini. Tutti i confratelli sono da Reggio, tutti qui, giovani, due, qualche giovane, si dice, con questo giovane, 20-21 anni.
1: A Gonfradarne, a parte di Gibelli, un ebog e dei vidimanti, e il più importante di Sant'Antone Abate.
5: Sant'Antone, quello dell'arancio, c'è assai mondo. Usando il cacco d'arancio come può aver visto, poco presso, in piazza è pieno d'arancio e c'è gente che viene usare strò. Per preparare giù come una settimana, mette usando in piazza, mette aranci dappertutto, giù come una settimana. Dopo c'è Santa Maria, San Chirgo, la Settimana Santa, Uio Risanto, Uena Risanto, Pasqua, va. Tutte queste qui sono le più importanti.
1: A Gonfradarne ha di noi un ruolo sociale.
5: Allora c'è un morto, a fare così, se ci aiuta niente, poi quando c'è un matrimonio, ci domandano per cantare e tutto. Non ci può aiutare, per fare così, ci può aiutare lì, ante tutto.
1: E la sfida per la banda che lo scesia di più giovento.
5: Ci aspetta che lo continuerà, che i giovani vengono a piazza. Per il momento noi siamo qui, cerchiamo a tenere.
1: Oggi, una ventina di confratelli fa genu parte di a Gonfradarne a Sant'Antone Abate d'Arezzo. Nous sommes à Arezzo cette semaine dans Et quand pas cul le mec.
2: Ici RCFM.

0: Azabed e oi jokele o bastinaccio. Vincent Albertini avi spiega awa de baji viuri di uste massante.
1: Oggi parliamo d'un fiore che preferisco, o bastinaccio, una pianta che si vede spesso. O bue de diamadino a bastinaccia. Cresce dappertutto, in montagna, in bordi mare. Alta, fine, queso vronde d'aliade, e in cima una rende infioriscenza bianca. Se a vidia de ue, c'è sempre un piccolo segno a ugentru. Se a vidia de ue, c'è sempre un piccolo segno a ugentru per rigunoscela. Un fioruccio scuro, quasi negro. O bastinaccio di una garrotta salvadiga. E da ella, chi bene a garrotta chi mandiamo odie. Ma non è mica la stessa. A raiga è più fina e più dura. E si mandia soprattutto quando è leggiana. In lusi antichi si mettiano e vronde i viori ancora nelle in zuppe o in salade. Ma ciò la fa attenzione, perché il bastinaccio s'assomiglia a altre piante che possono essere pericolose. Per esempio, s'assomiglia a giuda, che è una pianta velenosa. A basta strufina e vronde, se le sentono a garrotta, di ella. Se non sentono un'onda, la gade la sta. A fine di l'estate, a pianta gambia i forma. Si diore piano piano e face come un piccolo nido iranile. Una pianta meravigliosa che tutti conoscono senza sapere il suo nome. Bagetti viuridi.

0: Michel Jonas avec les vacances au bord de la mer. Et d'ailleurs, c'est bientôt la fin des vacances hein, pour les enfants du moins. La rentrée se rapproche à grands pas. Sarah Madia arrive sur votre radio. Chisera una vida al troc. Boy Agreide, Marco Biancarelli, ci risponde, ascoltatelo.
1: Buongiorno a tutti. Quante volte vi è successa di figliulare stiddi e domandavi saremo soli in tutta simensità? È una questione che si sono posti uomini e donne da poi tempi e tempi. Non sa tutto, c'è una capì ciò che dovuli dire a vita. Non ta a terra, a vita dai pianti all'uomini dipende di fattori semplici, l'acqua liquida, un'atmosfera e condizioni di temperatura compatibili. I scientifici sanno che nei luni di Gioi e Saturno ci sarebbero oceani sotto il ghiaccio. Forse culandi ci sono microorganismi che campano da milioni d'anni. Di sicuro mica come noi, ma vivi a suo modo. E dopo ci sono miliardi d'altri soli nella nostra galassia, ognuno con un pianeta attorno. In cui i telescopi moderni come Kepler o James Webb, i scientifici hanno già scoperto più di 5.000 pianeti fuori di un nostro sistema chiamati esopianeta, che potrebbero avere condizioni di vita simili, né troppo vicini né troppo lontani da uso soli. Ciò che è sicuro è che la vita non sta a terra ha preso forme incredibili nei vulcani, nei deserti, sotto i mari e anche nei ghiacciai. Allora, la vita è possibile. Non la sappiamo mica, ma sarebbe strana che fossimo isoli in tutta l'immensità. Se da c'è sboccata Anna Chacquinci, forse lo stesso miracolo può essere accaduto un altro, qualche da voi sia sua forma, no? Dunque, la prossima volta che vuoi figliolare ti stiddi, chissà, forse c'è qualche sia che figliola verso noi in un stesso tempo, ponendosi alla stessa domanda.

0: Allez, troisième étape pour cette balade dans le Fiumor, où cette semaine avec Christophe Zagal et Hugo Pietri, ils nous ont emmenés à la découverte donc du Fiumor en compagnie de Saint-Pierre Oumard, et toujours un jeune passionné d'histoire et de patrimoine originaire de la micro-région.
1: Troisième étape dans le Fiumor, dans Ingir, ou toujours avec Saint-Pierre Oumard, originaire donc de cette micro-région, passionné d'histoire, de patrimoine, militant associatif aussi. Simouzin près Saint-Pierre, ou Nantagoumoun a dit l'Isoulach, ou Eri Eramou d'Avanti, ou Imant, ou dit Liburtadi au Fiumor, ou Simou Djoustakant, ou Odi, et Simou Inchimider, ou Davant a dit Zantalougia.
2: Hier, Christophe, je suis retrouvé mon cuit, pour parler à peine d'une vigueur à peine smintigada, à Olié Lou du Fiumor, ou en coup, certe volte a livello du paese c'è da sapere che i paesani sono in traccia veramente da poi i paretiani di riappropriarsi appena questa figura qui e di capisce appena di più a presenza di questa legge qui in Campusanto.
1: Lo entriamo.
2: Allora, l'originalità di Geradio, se mi posso permettere, di Staglieja, è soprattutto ciò che noi abbiamo trovato in Drento. In Drento c'è la presenza di qualcosa che è piuttosto rare oggi, di ritrovare. Parlo allora d'arca. L'arca sono elementi di Geradio legati a tutto ciò che tocca vulnerario. Erano presenti a maggior parte di tempo in tutte le Iege, ma a strada a storia passando ci sono avuto parecchie interdizioni di praticare su tipo di cerimonia funerari di interare donc i morti durante l'arca e dunque a maggior parte di l'arca dei Iegianus smarrito, ma qui in Isolaccio ci n'è in Santa Lucia e al di là di un'arca ci ne sono due. Ci sono due arche e a particolarità dire chi c'era e c'è sempre un'arca che era adubrata per l'uomo e un'altra per i doni. Al di là donc di la particolarità di sta Iegia, c'è la Zabè che è una Iegia che si è sviluppata in stesso tempo che il paese, possiamo vedere donc se noi facciamo una piccola analisi di la struttura della Iegia, un'evoluzione e un sviluppo a livello soprattutto di Adaia. Si può vedere annanto ai muri due o tre passaggi bolei che è stata ingrandata almeno due o tre volte. C'è la Zabè che ha avuto una ristorazione qualche anno fa di questa Iegia per mantenere appena il patrimonio del paese. I paesani provano tutti gli anni appena a riappropriarsi appena questa figura, la figura di questa santa di IV secolo, Santa Lucia, che rappresenta allo stesso tempo un lume e anche tutto ciò che tocca all'occhio. E nel paese ci sono due o tre luoghi in cui possiamo ritrovare la presenza di questa figura di Santa Lucia, qui in Iegia, in da Iegia do paese ben inteso, con una bella statua tutta in legna che forse veneria di XVII secolo. Infine c'era questa fontana più in sud do paese, aveva qualche proprietà che curava i mali legati all'occhio a quelli che andavano a lavarsi uiso e l'occhio in quest'acqua benedetta.
1: Ecco, dunque, per Adiesa e Santa Lucia qui all'Isolaccio, dunque al centro di Ugimiderio di Agumuna. Domani guardata per il Fiumor, con voi Saint-Pierre Oumard, andremo a Nantagumuna di Zangaino, in un magnifico luogo, normalmente a Ouvresco, si chiama Cada Stadio. A domani, dunque, per Ingiro, in Fiumor.

0: Kazan. Blues, hip-hop, afro-groove, chansons françaises, sonorités brésiliennes, afro-latines, napolitaines et corses, avec la présence d'Idia Madialès. C'est un Brinui Dawagne, Daouin Tijinku, Aouin Tino et Aouost, Kouzouchtenu Gertchefe.
1: Voilà l'été, voici ici.
2: Passez un bel été sur ICI RCFM.
1: RCFM d'Idea Oustra.
3: Salut à toutes, salut à tous, et savoir so felice di ritrovarvi per l'altra emissione, la nostra emissione d'Idea Oustra. Eri è stato un bel momento e voglio arrivare non a un momento particolare che Angelo ci parlava di Ivigi, di Uvigo e di Aviga, e giustamente voglio parlare di Uvatugi, queste parole erano alla ringrazio in francese per il tipo di parola benedì girato appena di più da qui a poco.
1: RCFM d'Idea Oustra.
3: Allez, baspe tu gare odidor, i caravamia e d'Idea Oustra, so cuteo e cu Julie, Simon Sam, e ci stiamo a Santa Pena in musica, ti amade di un numero gunicide, 0495 30 ui, 20 ui, 20 ui.

0: Et radion camélou basqua ligou azuela ganson perché so douyore e sei minuti di nanta RTFM e cario di dori Giuseppe e con noi Oise come si muove
1: Saveria vi saluto
0: babà oggi Oise
1: io ti ho parlato di fighi non ci porto ne poche stamane
0: allora mi ne colombezzani subito
1: gli hanno 15 giorni d'avanzo.
0: E ieri avevo lì un mandato giustamente o Ise perché chi tutti tutte le vighe goegu o cagiunde me in corti per esempio fanno i frutti allora chi d'abitudine o facciano mica frutti a ua e più tardi dunque di ciò che vuol dire
1: o vigo montagna 10 settembre
0: ieri ecco d'accordo
1: e oui, 10 settembre poi a Tino lua 15 giorni d'avanzo di noi.
0: E tutto qui, dunque, si può spiegare con calore, hein? Si può
1: spiegare con calore, che già fatto. E poi allora, arriva l'estate di Santa Maria, non è mica venuta, giusto.
0: È vera,
1: perché che io, dopo la l'estate di Santa Maria, comincio a fare, e mo' porcaccio, e più legumi d'inverno.
0: Ah, di già, comincia di già.
1: Dopo a rinfrisca a condizione
0: che la giazia rinfrisca la giazia rinfriscata
1: esattamente poi a fare a tagliare pure tutta oltre mica toccarli faccio troppo gallo no quando è stagione non si facciano mica tutto è in perdizione tutto boh i vighi sono sempre uno gli stessi ma hanno 15 giorni d'avanzo
0: quantunque
1: Oui, è una giuntura figa. Allora, a prima, questa è prima ticcia, i violoni, questi sono scorsi poi non so quanta. Una giuntura, una nera, una bianca. E poi sono carche,
0: Ce ne sai.
1: Oui, e sabato vi interraggio in Antonio Marcato un Bezzane.
0: D'accordo.
1: Con pomate, con fagioli, appena di tutto.
0: Tutto c'è che lo gente l'orto.
1: Allora, state attenti. Saveria. Poi se non venga mica, ma ciò che mi faccia paura è domani da retto.
0: Perché? Dite.
1: Annunciano.
0: È una tempesta.
1: Annunciano una tempesta, l'acqua si riannuncia. L'acqua si riannuncia. E c'è paura della rana.
0: A Rondina, sicura. Chi sta per tutto, per l'orto è proprio una isradia.
1: Ti si può sapere, ci sono io, come il regno. Tamanta battaglia, per giugno. Per giugno a fare l'orto, coraggio, e che in un quarto d'ora non c'è più un'onda, Saveria. Può essere, non ci sia mica randena, può essere.
0: Ma se non c'è che piossa, può essere che
1: Se
0: è meno.
1: D'acqua, non mi con problemi, se ne andrà,
0: Di arrondi da chi strappa tutto, chi ruina tutto, che ruina tutto.
1: Potete sicuro che se la cade qui, a sera gli seppi non dorme.
0: Mi penso, tutto questo lavoro e tutti questi sforzi.
1: La difficoltà che non avevamo a fare l'orti. Sapete l'orti, c'è più gente che abbandona che ugreano. Troppo difficile, troppo affari contro noi. Io me ne tiro perché sono sempre in gente, sono arriterata, già esperienza e tutto. Ma giugno avevo un orto come aggiungeva, attenzione. Oh, e pomate è incredibile, linde, grosse, abbondante. È bene, sa fare qui il frutto in un quarto d'ora, boh, poi se non venga mica.
0: Ce l'ha sperato,
1: Potrei fare una preghiera, lo sapevo.
0: preghiamo a Dio, a Gesù, che lui ci sia giusto appena acqua, giusto ciò che lui giole, e poi mica rondina chi l'orti e tutto il mondo si assicurerà sicuramente.
1: Ci sono di l'arbore, e poi che ci fa c'è la vigna, che... Non da pensare a giovretto un dospino.
0: Penseremo a voi in tutti i casi, Oise.
1: A domani.
0: È stato un piacere, Oise. A domani. Buona giornata, un abbraccio, a vedi. E era Giuseppe con noi che ci parlava di un'impesta normalmente che è prevista da qui a due giorni. E c'è Ani con noi. Oh, Ani, salute.
2: Buongiorno.
0: Come siete, Ani?
2: Ça va, tout va bien.
0: Bon, tanto meglio. Dove siete? In Bitura?
2: Mi sono firmata.
0: Ah, bon, vabbè, allora, fa dei gaso. Didemi, Ani.
2: A un momento, mi ha detto, quando ho più vita con c'era usato e la zaetta, si faceva tre volte usare la grotta.
0: E?
2: E pulizia. Santa Benedetta, paraci da Usono e da Zaeta.
0: Ah, questa è una guinicia amica?
2: E beh, voilà.
0: Ecco. Voilà. Una bella espressione. E beh, ragazzi, quando noi siamo di idee, la fa impressionante. Anche quando noi siamo persone maggiori, ma quando noi siamo di idee, ce la rassicura, secondo te.
2: Eh? Beh, maman, le dice sempre così.
0: E beh, rassicura, o così, bisantia di meglio, o anni?
2: Beh, io non ho paura, ma elle dice sempre così.
0: Ah, bon, d'accordo.
2: Ma la figlia aussi, elle aveva paura.
0: E poi se sicuramente se d'altre persone hanno appena gli stessi parole per assicurare quando lo dio dono o a Zaeta o a Dimpesta a Gibuedei e Carreo di Dori che anni dunque a Buedei Ribede per piacere o anni
2: a allora ella dicia si faccia grossi e voci e poi dicia Beata Santa Benedetta.
0: Beata.
2: No, Santa Elisabetta.
0: Santa Elisabetta.
2: Elisabetta. Paraci da Udono e da Zaeta.
0: Paraci da Udono e da Zaeta.
2: Elisabetta, amica Benedetta.
0: E
2: io. E mi resta assente e non era mica così.
0: Paraci da Udono e da Zaeta. E ne avremo bisogno, eh?
2: Per i ragazzi e i cigassi.
0: Per i giorni che giungono, canavene, perché normalmente c'è da essere assai dono, assai zaette, che una di pesta è prevista.
2: E che dice che
0: il giorno tu tenga buono. Ie, ce la teneo. In tutti i casi, a ringraziabio, Ani, per questa bella espressione.
2: E ben dino, andale a bella.
0: A ringraziabio, babraccio, Ani, après, tu spero.
2: Après.
0: Buona strada, a beggi.
2: Merci.
0: Era Anni qua, queste belle parole di Azo Mamona, Beata Santa Elisabetta, Paraggi da Udono e di Zaeta. Ali, appena in musica, per continuare a nantare a Breguanza Mora, o Manuso, la magnifica canzone di Pedro Zanto Guelfucci. Cari amici, 0495 30 28 28.

O manuzo di Bedruzan tu Guelfucci e carami chi c'era Ani con noi chi ci ha detto una bella espressione donc di aso mamon e quando l'uge udono e azaeta e o Giocobigi in principio emissione chi eri abbiamo parlato di Andiulu chi ci ha parlato di Uvig o di Aviga e giustamente a Giubensa du ho fatto che lingua gorsa Aviga donc è l'erburu e chi Uvig è Uvru. E donc, pare tutto all'inverso, se non se no mettiamo accanto al francese, di una particolarità che ha avviso, non ho mica fatto troppo leggero, che va bene dall'evoluzione di ladino e di storia della nostra lingua. Donc, sì, c'è a Viga, quando mi parla l'arbore o Vigo, quando mi parla il frutto. Di una piccola specificità della nostra lingua, della lingua gorsa, e mi rammenta quanto è ricca e sempre piena di sorprese. Ecco, se va de qualcosa di non tasto soggetto se bogunisci de l'origine di linguistica di strafare tiamo de di ancora parlare da strafare sicuramente o numero o gunisci de di ovamoso 04 95 30 o 20 o 20 o intanto ci stiamo sentendo una bella canzone nen terra nen cielo.

Villetta non ta reguenza mora a Villetta chi sera un concerto 25 da Osto in a Diesa Santa Maria di Lumio a 7 ore cari amici, baspetemo qui, so sempre gutteo e con Julie, baspetemo 0495 30 ui 20 ui, 20 ui, be parla di ciò che volete, di ciò che avete inteso, giusto non so di ciò che volete, baspetemo e baspetemo sempre in musica a primavera in cu a zarpa, cari amici, siamo mercoledì, genoe da ostro, si le non t'avrei con s'amore, di da ostro, e di un momento di diamaci, a subito.

A prima bir rinku azar pananta erti FM eka ami gizo guazi du yo remi zo txirista don no rinsan me a pasan san me a diskuda parla donc baspit ou sempre a uliste su numero ugo nishite 0495 30 ui binti ui binti ui e noi e continuemo in musica baspetando gar amigi a basqualdina Qua zoella ganzona, solo, e poi aussi demi casoli, che si mugui, non t'avrei ganza amore a tutto l'estate, gumboi, e anche l'inguerno, bella sicura. A subito.

parole au groupe Abascualina e Azabiazi che Abascualina o gruppo in tutti i casi è nato in corti in 2014 non Taiwan che di l'università di Gorsiga e un nome io gruppo dunque Abascualina è stato adu per via di o gruppo Abaladina degli anni 90 delle serate gortinese all'Ebiga ecco ci stiamo a sentire un'altra canzonetta sotto io remi ci verma un'ora insieme caro di Dori allora continuiamo in musica con chi paese sarà e ci ritroveremo giusto dopo cari amici abbiamo un'ultima volta aspettiamo qui derci FM e siamo sempre qui con voi non ti avrei quanto amore.

0: momentu. Oggi Don Giulia Potentini nanta avriguanza amore e c'è Ama dugu noi. Saluto Ama.
1: Saluto Savi e saluto a tutti quelli che sono passati.
0: Vabbè, come siete?
1: Sempre così e preso le conto.
0: Ah, ecco.
1: Questa è detta.
0: Questa è detta.
1: Ad un testo che mi piacciono i fichi.
0: Ye, un frutto preferito.
1: Ah, e così saluto uno suo giardinaro.
0: Ye, sicura, dite il pugne.
1: Mangiamo una ricetta.
0: Ah, questa mi piace piacere.
1: Con fico.
0: Ah, d'accordo.
1: Poi, allora, per quattro persone, per esempio.
0: Per quattro persone.
1: Se voi siete più crescite o diminuite, come si dipende.
0: D'accordo.
1: Poi, allora, c'è il macchio del canaro, il macchio del canaro è la nadra.
0: La nadra, sì.
1: Allora, bisogna 8 vighi.
0: 8 vighi.
1: Dopo 300 grammi di insalata, insalata fresca. Dopo 100 grammi di vitello dannato del marché del canaro, il francese di fumé o un fumaticato come in corso.
0: D'accordo.
1: Poi 60 grammi di roquefort, di formaggio roquefort. Dopo 60 grammi di noci, 3 cucchiaie a supa d'olio d'oliva. Una cucciata supa d'aceto e sale e pepe,
0: sicuro.
1: Voilà, e dopo quando avete preparato questo piatto, allora si lavano i fichi, si tagliano a pezzi. Un piatto si mette a son salata. I suoi fighi, dopo un filetto di canaro di granata, un cacio che può tacciare,
0: che meglio spruzzolarlo.
1: Dopo si fa una piccola salimoglia, una salimoglia con l'olio, con l'aceto, e si versa tanto.
0: D'accordo.
1: Non è mica complicata farsi.
0: No, un'insalata fresca e quantunque chi ha il gusto, allora più di che con i figli, a me mi piace anche più, ma c'è a Gerne, ci sono e noci, un formaggio, c'è appena tutto ciò che lo giuro.
1: C'è appena tutto, un piatto completo.
0: Un piatto completo, giusto appunto. E in più di che con saori buoni,
1: tutto roba che rileva il piatto, che rileva l'insalata.
0: Che rileva il piatto, c'è il gusto e poi c'è anche appena zuccherato e appena salito.
1: C'è appena il ciume, no? Come lui dice, è egredù,
0: sucre salé. Ringrazio via sai, questa ricetta e la già va e poi c'è radio sa di riesciuto, ama.
1: Allora, con un figo, si faccio un amico, mangia tu un figo verso l'amico.
0: Che sei noi, mi marco. A mi metto tanto un buon quaderno. A ringraziarvi, ma è sempre un piacere di discorrere con voi.
1: Senti.
0: A me, ringraziabi, abbraccio. Che bella ricetta che ci ha dato Amado l'anta RTFM e qui vighi, qua appena insalata, qua appena dannadra infumigata, come l'ha detto Amado, un po' di magret de canard fumé, appena il roquefort, appena in oggi, appena olio d'olio e da gedo. Teo mi sta a sentire, perché li piace a cucinare, a Teo, ha inteso Teo. Una bella ricetta con fighi, noce e roquefort. Ecco, allora passiamo appena di musica. Se va a vedere ancora le ricette con fighi, con astrafare, a me mi piacerebbe a sentire. Allora continuiamo in musica con Jean-Paul Poletti.

Anta Vriguanza Mora, les Soguazi, Treor, et Baspetu, Baspetu, Garamigi, Baspetemo, Chitama Sante, Apena e Musica, Sigura, et continuemo, cu una canzone che Bogunishide, Tucci, una canzone di Diamadialesi, Ugelu e Walagna.

0: Ah ouais, j'ai dit bah l'ouvrier j'ai naziga ouji l'oudi voilà ni un anti-RTFM mais Antoine est avec nous. Salut Antoine.
1: Antoine Marie.
0: Salut Antoine.
1: Tu es zola zuletta du tournoi à gorge. Comment est-ce gazette et tout ici mais.
0: Mais déjà nous avons rien.
1: Ça veut rien. Ça veut rien. Mais le nom mais.
0: Ah ingradiabi.
1: Je vous dis de ta manière.
0: Ah poésie alors poésie. Poésie. Bisem tu male onto,
1: Aspetta.
0: Onto, provate a chiamarci con de boside, con sa, d'un qualche luogo dove il telefono passa. Abbiamo Gabi con noi, Gabi da Londue, mica i gorci. Saluto Gabi.
2: Saluto Gabi.
0: Come siete?
2: Si
0: da Uvresco.
2: Sempre così, mai peggio.
0: Bon, tanto meglio, tanto meglio.
2: Allora, saluto a Giuseppe Vezzani, a Somoia. Amato che mi ha chiamato e quelli che ci ameranno e quelli che stanno assente. Allora voglio che mi va appena su che il tesorino sono da cui sento che dice proprio a luna a 100% perché così che volte scelte tu un anno per sempre se vuoi a luna per tutto d'accordo dopo voglio pregare un buon battaglio a battaglio.
0: Yeah. E bene, che dire a Zona d'Alice, Ueri?
2: La mia intesa.
0: Yeah.
2: Allora, dopo io a Maddalena, che ci ha raccontato una possessione, e veramente una possessione che gli ho fatto in un luogo così da ragione che conosco, che ho visto e dice, sì, ma ho fregato appena, contacciamo.
0: Questo ne manco male.
2: Maddalena la bella del castro, una bella con la e dopo non avevo già visto per due anni che da così non vedo io ne più caldo nei tempi ma io ne più caldo ma un uscito io ne più caldo per la vostra
0: no, ditemi
2: allora, io ne avevo abbandonato questo paese
0: ah, vuoi già vostro a San Lorenzo
2: a San Lorenzo, perché San Lorenzo è stata costruita
0: ieri, questa sia so
2: e beh io mammone mi chiedo io non ho più caso di questa volta
0: ah d'accordo non sa bien amica questa
2: ah
0: si l'impara tutti gli orni
2: no dopo io anche con te ci ho parlato con i suoi figli ma se scusa da lì i figli mi piacciono ma io mangio qualcosa così
0: ah bon, e io mangio anche così non ti ha l'erba direttamente
2: ah io mi piacciono anche qualcosa.
0: Ah, con gaggio sicuro, con bicchiere di vino, con moderazione, aigo, ma un bicchiere di vino, appena il gaggio e carchi vighi, l'affare è fatto.
2: E dopo, io e Lorenzo, sono d'accordo con quello di un pastore, che ho conosciuto anche il pastore in Boso, era amico un bicchiere vaggio.
0: Sicuro.
2: E l'ho conosciuto nei tempi, non erano l'ondo, cosa avevi. Ho conosciuto un pastore di capo e quando le un giorno il mammone per scolarsi un vermine aveva consentito da capo di...
0: Un gorcio.
2: Era un'onda, era un piccolo baracco, era un'onda.
0: E
2: spaziale, tante case di capo, c'erano a coralle che c'erano l'orto e tutto.
0: Tanti strazi.
2: Oggi aveva tutta l'abbandono, un pastore di uomo. Sono accostato questo pastore e lui che l'ha detto c'è mezz'ante qua su mi conosco di lui l'ha fatto a pe l'ha fatto l'ha conosciuto da me un giorno questi no i pastori non erano mica barri
0: ah c'è una vita c'è un mistero appassionante sicuramente ma è un mistero assai urro che domanda assai tempo
2: oggi i pastori mi piacciono calcati.
0: Ah, sicura, la fare non è più gli stessi.
2: Non mangiare l'animale non te sta, questo l'ha visto un buccio.
0: Sicura.
2: Non esiste più il calvista.
0: Non
2: è più i pastori i tempi.
0: On s'y bon mica, on s'y bon mica metacant ou
2: chouki.
0: Non, tu bon mica baragonal insieme, en coup de jockey, ou zibassa, ou à

0: plein de ténébrés, des soleils de Thésaïe, sur un épanoui qui tenait un ouvrier et qui travaillait en agonard, qui venait d'être au record de l'antestre, qui tenait une pension. Et j'ai un maestro in pensione da dalla famiglia. Allora il maestro mi ha dato una pensione, una famiglia. E mi ha dato a mezzogiorno e mi ha dato un saluto e una serviva, in cucina gli serviva un saluto, con l'ouvriere e con tutti. E la vecchia ha visto a mezzogiorno e allora siete contento, mamma Gilla. E gli ha piacevo, ogni volta dove sono contento. Benissimo, buono. Torniamo la sera la vecchietta ha fatto la sua cena, la sua zuppa come sempre, di legumi, con lo giuglio, e c'erano tre grandi persone, quelli che ci hanno dato quasi tutta la zuppiera, e mangiano la zuppa. E la vecchietta si accorse che la stessa dice, un piatto era mica cotto, ha mica mangiato zuppa. Ah, ha detto qualcosa che... Ha detto che c'è, allora, non fai mai più di soup. Dice no, allora non siete pas soupiere.
1: Non si è mica soupadia. In corso, si direbbe così. Non si è mica mamadia, non si è mica soupadia. Vous n'êtes pas sous Pierre, et non, elle n'était pas sous Pierre. Ne manque mal.
0: Allora, babbraccio a volte.
1: Babbraccio, babbia, ringrazia, bibè, per sta storietta. Babbraccio, tenitevi garo, e a presto, Gabi. A ringrazia, Gabi. Angelo, è con noi, awa. Angelo, salute.
2: Zaveria, salute a tutti.
1: Babà, Angelo.
2: Va tutto va bene. Bon. È vero, c'è un io con i frutti o vigo e a pianta viga. Ma va, osaveria. A zo chi mi piace o vigo è solo un frutto. E non volete che sente parlare di abbianta, io capito. Io parlavo di abbianta, dopo le vighe che si trovano nel Mediterraneo, dopo fino a... parlo sempre di abbianta, e dopo quando attacco per parlare di un frutto, i vighi, perché che... i vighi di plurale di vigo.
1: Sicura, no, ma nemica ciò che vuoi dire di voi era giusto e tutto. E ma io ho pensato per riflessione o bumigia quantunque l'affare e alla ringuercio se non mettiamo conto, se non facciamo baragone con francese un figuier una a viga e un figo un figo beride l'affare è appena alla ringuercio e aggiù mi dici di proprio una marca che è la nostra lingua quantunque
2: non mi capisci ma è fatto a dire
1: no ma non mi capisci non era mica berboi o angelo buria giusto l'ampa un soggetto così non ti ha dato l'inno
2: no, simbolamente impastato con la lingua
1: francese è vera.
2: Bon, bagliai una fava a viga, mi piacciono i vighi fate vedi di mangiare perché un vigo secco burro se lo è appena zuccherato
1: è buono
2: c'è assai alcalina e quel lutta contro tutto tutti l'agi che ci vuole va male al nostro organismo.
1: Avete ragione o Angelo?
2: No, perché amico, perché voglio sperte, perché...
1: Avete ragione, è importante.
2: Allora, oggi con questi calori e con questi climi, si può chiappare che un male è ancora.
1: Questo è sicuro.
2: E quando siamo là, siamo asidene, siamo all'Angola. E avanti, la giusta detta può essere due o tre volte, ma per lì. Chi dice, vi conterrà di una poesia, chi dice di Allegra, e di più Allegre, di Pedro, di Orso Pedro, Susini di Valagna, che ha fatto quella poesia 100 anni fa, 80 anni fa, non so più. Allora, stomo o gorcio, tu sava senza resto, e tu sava come lo sello aia a coqueluche. Allora, in francese, a coqueluche si può dire di nous le chant du coq. Bon, c'è la spera che

0: to mogil na jamika sta go kryshe, ma ndë noja go kryshe si ije, adosa ganina, adosa gavalina, adosa azina, ma si bo di nu, si bo di ushedigu. E sono poco le cose che io trovo e l'amico Orso Pedro agia così mi biango desse in questo mondo più che d'astri disgraziato tosso senza riposo di bui cosonnato e man conduttore speciale un po' guerisce un po' male. E poi, tosso inverno ed estate, tosso in casa e tosso vora, tosso scherzo o gui scarpi, tosso tardi e di un'ora, tosso giorno e tosso a notte, un colpo piano, un corpo forte, tosso a rito e tosso un letto, tosso a rompemi ubetto, tosso in alto e tosso in basso, tosso a dritta e tosso a manca, tosso quando gli tirgo un salto, tosso quando gli obeso l'anca, tosso in compagnia e tosso solo in frenesia, tosso quando gli bevo l'acqua, tosso intastando in vino, tosso all'aria di a montagna e tosso al soffio di un marino, tosso in tutte le occasioni, tosso per ogni questione, tosso incalando il gabo, tosso in guardando le stelle e tosso in cercando l'amore, ma mi scappano le gidelle e di ogni radio a vossa senza moia e qua d'ossa. Babà piaciuto.
1: Ah, bello detto, eh? Bello contato. I paragoni sono belli, tutto è detto di maniera semplice, ma giusta, perché chi sia di tutto
0: questo. Magnifica, perché ogni tanto, tutti i anni, ok? Mi piace di
1: sperare. È proprio ella. Angelo, con piacere, a domani. Babraccio, buona giornata, a domani, Angelo.
0: Buona giornata anche a voi.
1: E c'è Battisto con noi, Oati.
2: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti.
1: Come si dice, Oati?
2: Sta va piano piano.
1: Come era questa vista paesana allora?
2: È stata bella, c'è stato un mondo, un gruppo.
1: Ah, tanto mio, mi piace piacere.
2: A tu buongiorno. Si è passato bene.
1: Bon, tanto meglio. E vostro Natalizio allora? Avete mangiato i scotti o che avete fatto?
2: Ah, ho mangiato come sempre.
1: Bon, tanto meglio allora.
2: Oggi c'era poco mondo.
1: Tutto il mondo è giunto allo stesso tempo.
2: Allo stesso tempo.
1: Oggi.
2: Un aiutante a fare a Dio, gli era potuto buongiorno.
1: Mi va già sai biegge, anche un bisaludo, e poi torna un felice Natalizio, anche se le raieri, e ci ridruemo domani o dopo domani.
2: Vi ringrazio.
1: Babraccio, abbeggio a ti, a ringraziarvi, anche a voi. E c'è Anto che è rivenuto con noi.
2: Io gosto.
1: Allora, Anto.
2: La poesia di Tossa, così, magnifica.
1: È bella, proprio bella.
2: Si potrebbe mettere, verrebbe messa musica e cantata l'usa per una musica appena allegra.
1: Perché mica, è bella, eh? Non avevi l'idea.
2: È assai originale, ci arriva a trovare parole. All'uomo così di mandare l'RCFM.
1: Gli manderà già Angelo sicuramente, e lui radio sta
2: a sentire. Non è mica sempre o vivo a vita, cioè tutte gli stessi. Però hanno detto l'arancio, stessa cosa. L'arancio non si dice mica o femminile.
1: È vero.
2: C'è tanto contrario. Perché o melo, di maschile sta oltre lui, l'arbo.
1: Ma a mela?
2: Non è mica una regola.
1: Non c'è mica regola, allora veramente bei frutti. E questa che della lingua gorsa mi incanta, perché chi avevamo le nostre regole.
2: perché di noi c'è un latino che gioca sai, eh? Che sei no. Volerebbe domandare anche questo al pubblico se li dice i parenti, i genitori o i parenti.
1: Perché ah, bella questione.
2: Se lo si rivolge a pena, i parenti vengono da paro, quelli che sono pari. Quelli che sono pari sono, è un detto, o babbo, a mamma, no, non parliamo mica di babbo e mamma, no, parliamo di parenti.
1: Di quelli che sono, che non sono mica lontano di noi, dunque, chi sono parenti.
2: Sono pari, sono pari. Sono stesso lì, o babbo e a mamma, non sono mica pari ai titoli, manca pena.
1: No, c'è una berta di mamma, una berta di babbo e elu, di unico.
2: Ecco, donc, engendré in francese, generazione genus generis, in latino, vuol dire, sarebbe di né più né mon dice genitori, tutto il mondo dice parenti.
1: Avete ragione, e poi quando noi, quando lo si dice a chi sia, siamo parenti, l'affare è lo stesso, veride.
2: Ma lui non c'è mica genitori, non c'è mica babbo e mamma, e siamo parenti, cugini, cugini carnali o mica carnali, cugini di terzo, nipote, che è parentia. Capite? I genitori sono quelli che mettono un mondo, che facciano nascere, che indiennano una vita.
1: Beh, non avevi mica pensato così, ma non avevi mica adotto, avevi anche ragione.
2: È vero. Io cerco sempre a filiga a trois mini geek per quando qualcosa mi
1: avete ragione.
2: Pulimo, ponga questione, domanda a gente, faccio una domanda, dite parenti o genitori, per dire le parents. Vorrei bene, Guy, se tu dici le parents d'élèves, i genitori d'élèves, on dit si je mica.
1: No.
2: Bon, sarebbe trois un altro cosa di parenti d'élèves. Ecco. Capisci? Non so mica pensare francese.
1: Io abbi e mamme,
2: Ah sì, va bene. Va bene, mamma.
1: Chi deve pensare?
2: I genitori di lei, e perché la sentiamo mica? Non la sentiamo mica, ma a Roma diciamo una cosa. Ci abituiamo.
1: Genitori scolari.
2: Ecco, una piccola riflessione appena linguistica.
1: A ringraziare bien ça, Ionto. E se i nostri auditori hanno inteso questa questione che va a vedere tu giusto un anno o parlava di giustamente di uva tu di parenti o genitori che beh a ghiabaro la parente
2: che gli un piacere.
1: Ecco, dunque, se chi sia a un'idea o una spiegazione non t'ha sta a fare, ti amati.
2: On aggiusta qualcosa di originale, anche se non è mica, ecco.
1: Yeah. Avete ragione, Anto.
2: Ti ringrazio, Saveri.
1: Anto, babraccio e bigo, a presto. E sta dunque, a presto.
2: Anche a me.
1: E Lorenzo, e con noi. Hola, salute.
3: Salute a tutti.
1: Come si deve oggi, babà?
3: Fai mandare.
1: Bon, tanto meglio.
3: Allora, l'amico che viene in Bassa, saluto a tutti, ben inteso, l'amico che viene in Bassa, io gli dirò, come ha detto, le parenti delle pedi, i parenti e levi.
1: I genitori, i levi, o di scolari.
3: E mamme, i wabi, di le levi.
1: E ciò che ha detto anche io, e vabbè, mamme.
3: Io so chi penso, in essendo, diremmo, giovane, per rapporto a certi che hanno visto a strafare, ho inteso a strafare, ma io mi si pare che avessi sempre parlato così, dicendo
1: voi digeria di babi e mamme.
3: I babi e mamme, i babi, mica i parenti e levi, bon. Non so, forse.
1: A me mi pare logica così, bon, forse ognuno va come lo vuole, l'affare è giusto con tutto, ma mi pare lindo se volete, mi pare normale, logico.
3: Diceremo, ci si pare un più obbligo di tutto ciò che si sente, che o abbe a mamma di...
1: Ecco, c'è un babbo, c'è una mamma, dunque sì, c'è così per me, mi pare...
3: Io non dico manco le levi, e ho i genitori che vanno a scuola.
1: I scolari, le levi, un nemico, una parola,
3: forse in due poi che siamo abbastanza vicini da San Lorenzo a Loretico, ma forse in Astrosi c'è i parenti e levi, diciamo più, i genitori sono andati a scuola, o sono a scuola. Ma bon.
1: Manca a scuola vislingua, io sono andata a scuola ieri ventosa, a scuola vislingua, lebiga, e non si gira mai le levi, si gira sempre scolari a scuola. Dunque, le levi non è mica una parola per me, caobro, di maniera così semplice, ma è naturale, è avala e dieta.
3: Naturale. So che lui sia, so che voi siete di questo amico che va nei chiamà, è sicuro che dopo l'abitudine si via.
1: Sicuro.
3: Una parola. Una parola e dopo c'è so chi fa, capiala, ma allora si faccia sempre come lo si può e non è mica critica, è giusto in un senso di imparare e di spertere soprattutto. Ne manco.
1: Giusto.
3: Allora, mi scuso, hai già fatto giusto una domanda?
1: Sicuro.
3: Hai una storia contata a una montagniere, perché vedo che si dona una giovanotta appassionata di montagniere, ma allora è troppo, dopo siamo troppo lunghi. Allora, hai un
1: messaggio... Puoi, avete un tempo di contare la storia,
3: no,
1: se volete.
3: No, forse c'è un amico che se lo si esce e se non dorme mica... Ci hanno cantato una canzonetta, se tu sei uscita nel carro, non intesa.
1: D'accordo.
3: Allora, di Agostino di Casamozza.
1: D'accordo.
3: Di appena ne parliamo da una oggi, forse di bello e male, e appena un genere di Jean Laurelli, che sa una cinquantina di canzoni corse antiche.
1: Ah.
3: E sta amico così. Se lui ci può cantare una canzone, io mi piacerebbe che lui ci canti un maginello a caffè.
1: Un maginello a caffè.
3: Perché il caffè tutto il mondo è e tutto il mondo ha bisogno. Allora, come in Corsica il caffè non ce n'è tanto,
1: no.
3: Può farlo bene a nastro, a meno che i tempi cambiano e che con lo facciamo coltivo anche qui. Allora, sta amico che non mi faccia piacere per una volta. Se lui le donne con la mangia come Austin, lo vado, c'è anche lo gigante sa canzone come l'ha già cantata qua su.
1: Oh Austin, se va vedere inteso un messaggio, c'ho la chiamata a cantare canzone.
3: Che lui capisca da tre e che lui ci chiami subito. È piacere.
1: Ordine allora, comandamenti.
3: Oggi è muetto a nostra, è muetto riesce. Sciabulate, allora viga presto e a beggi.
1: Lorenzo, è stato un piacere, come beggi, sempre. A presto, a beggi. Buona giornata, un abbraccio. E ma va una piccola pausa e ci sta a sentire una bella canzone di Bidalba, Fa la Zorma, non terci FM.

0: Avala Zorma, un gruppo Bidalva, non ta frequenza mora, e c'è Francia con noi di Walagna. O Francia, come uside?
1: Io so bene, ma faccio un po' di gallo, non so come se mi sentite bene, mi sentite partendo.
0: Per un momento mi sento.
1: Bon, vabbè, allora. Allora, questa canzone la scrive, non era mica bella, diciamo la prima canzone, ma è proprio lui. Primamente, buongiorno a voi. Siete una voce sputica e bella di corso, tranquillo, in radio e un bel senso.
0: Vi ringrazio, Francesco. Mi gumore, ringrazio bien
1: ça. No, francamente, si sente che voi avete imparato forse di Giuguela, anche io sono a buoni e mamoni.
0: Qui mo barenti,
1: Questi barenti, questi barenti. Allora, sapete, voi avete il voto di Gaori che non conosciamo a forse da altri auditori non parlano di già, ma vorrebbe dire che sapete, non si può più un tempo di unioni a qua.
0: No.
1: Gli unioni sono finiti normalmente. Poi sapete se che li sono gli unioni.
0: Per me dirà un periodo da 21 di luglio a 21 agosto, 20 luglio poi.
1: E da due di linea noi unioni, perché questa parola io è un pastore, un vecchio pastore Valazurminco, lui che fa Valazurminco giustamente che abbiamo imparato quando era giovane studiante che andava a fare Moisi delle luoghi di Valazorma, un giorno c'è un pastore che mi ha detto, a sapete da dove viene la parola isulioni. Allora io ho detto un sole, un rosso sole, un sole rosso. No, i unioni vengono di un sole entra nella costinazione di unione.
0: Questa è. Uleone, uleone, ma viene sempre spiegato di me. Non ti sono usato di uleone.
1: Allora, avanti, si può più le unioni, pertanto va sempre un caso, un caldo. Ora fa 30 anni, onde aveva le dostrigoni, fa 30 anni, a Stefrica, con tutto per sai, e per questo che i figli di un nostro amico che ti ha messo ancora, si regascano tutti prima che allora. Dunque, no. Allora, io sapevo che i figli, vivo un corso del Mediterraneo, e quantunque un frutto come già radio, celeste, questo che ciò che li chiamano francese la pomme d'Adam, noi chiamiamo un vivo.
0: Eberra. È giusto. A nostra pomme d'Adam.
1: A nostra pomme d'Adam. Allora, questa non è mica verificata, ma diciamo di le prime scritture di Ubaraisu, non parlano mica di una mela, ma parlano di una viga.
0: È vero. Avete ragione,
1: Toni Casalonga ha fatto un libro, non è questo, così bello, in cui si sbarca Benì e Elu, che hanno fatto sul libro, praticamente, che ha illustrazione, che la pomme d'Adam non era mica una mela, ma era un figo, dunque. È qualcosa di importante per noi.
0: Questo vuol dire?
1: Voilà, vuoi dire tutto questo, queste parole?
0: Ma ringrazio bien ça, Jorenche, per Australia, ma per queste belle parole, queste belle storiette, e sempre un piede disperto con l'auditori, tutto ciò che li conosce, tutto ciò che li bono, porta ci qui, porta a mino.
1: Scordati, non mi casco scordati, voilà, di safari, bon, un tempo forse da scambiare, ma sapete, io so balanino, ora mi nego dell'Alta Rocca, un resto, un spizzino in taniera. Era già qua su, so parlato ma orto.
0: Ah, d'accordo.
1: Dice non c'è mica mondo, ma da presso a me c'è
0: assai un mondo.
1: Più che ad abitudine, da presso a me.
0: E uso da consento con voi, Francè, a mio avviso c'è un mondo.
1: Francamente, so come mica un deliguano, posso che ci sono sempre qualche disaradio, qualche commerciante che si piagnano, si lagnano, dicono che c'è mica abbastanza, ma d'après me ce n'è assai.
0: Non t'hai strave, Giso, che sei sicuro?
1: Le zinzale che facevano un vudie di Aviaglia, sono da queste zinzale, ci vogliono forse vudie delle montagne, ma bon, non è anche qua su.
0: E a sono anche montagna, o francese. E dinza le so giunte.
1: C'è un formicole in montagna già. Ci sono due dinzale. Di certe qualità.
0: Tra i formicole e dinza le si muovreschi.
1: Ci sono trovato i luoghi per ti attacchi un po'. Ma è ora la vinisca.
0: E beh, che la vinisca qua. A da vini o dralala.
1: E la vinisca o dralala. Voilà.
0: Ringraziabin tutti i gas, Jovrenche. Era un bel momento di spartir. Babra, tu fa de bien e nanta astra, o asigura fa de gras. E apre, tu spergo, nanta RTF.
1: A unistiorni.
0: A beggi, a unistiorni, Jovrenche. Che belle discussioni, nanta, avreguenza mora, per questa emissione, di idea ostra, e di veramente ciò che mi piace o più, in questa emissione, e di vala, che è veramente un onore, di buon esperto, con voi, cari amici, di imparare, a ostro lato. Dunque, vi ringrazio a tutti quelli che sono intorno a me, che mi aiutano, a far che, l'emissione sia possibile. C'è, Nicola, che è con me, c'è Nico, che è con me, c'è Julie, tutti, Degnigi, tutti aian, tutti aian, te qui travaillano qui e di sigur l'auditori. Dunque, continuiamo in musica, dans ta chitevelle barole, con Marco Biancarelli e Digunte.

Marco Biancari, Lidi Gomte, e cusi gompie este mission, e si gompie di da ostra però, e dien tutti i gazi, rivaneremo di sicuro domani, ma noi ci stiamo insieme, sina cincuore, e dunque, state vive con noi, nanta avreguenza, amor, a ringraziare sicuro a tutti l'auditori che hanno partecipato a este mission, a Teo, a Nico, e a Julie, e a subito, garami, gibila, chugu, bila, chubiridro, subito, dopa, india dura, lasciatemi.

0: Avec des rigoni chaud au Hawaï, j'ai dit bedrogel fou, tchekou, cadalinette, allez, Hawaï tempo di dabarola, a Marco Biancarelli, a Groninga Saramaggi, a Hawaï, non ta frequenza mora, oste ma sante.
1: Buongiorno a tutti. Quante volte vi è successa di figliulai stiddi e domandavi saremo soli in tutta simensità? È una questione che si sopposti uomini e donne da poi tempi e tempi. Non sa tutto ciò la capì ciò che dovuli di a vita. Non ta a terra, a vita dai pianti all'uomini dipende di fattori semplici: l'acqua liquida, un'atmosfera e condizioni di temperatura compatibili. I scientifici sanno che nelle lune di Gioia e Saturno ci sarebbero oceani sotto il ghiaccio. Forza culandi ci sono microorganismi che campano da milioni d'anni. Di sicuro mica come noi, ma vivi a suo modo. E dopo ci sono miliardi d'altri soli nella nostra galassia, ognuno con un pianeta attorno. In cui i telescopi moderni come Kepler o James Webb, i scientifici hanno già scoperto più di 5.000 pianeti fuori di un nostro sistema chiamati esopianeta, che potrebbero avere condizioni di vita simili, né troppo vicini né troppo lontani da uso soli. Ciò che è sicuro è che la vita non sta a terra ha preso forme incredibili nei vulcani, nei deserti, sotto il mare e anche nei ghiacciai. Allora, la vita è possibile. Non la sappiamo mica, ma sarebbe strana che fossimo isoli in tutta questa immensità. Se da c'è sboccata Anna Sciacquinci, forse lo stesso miracolo può essere accaduto un altro, qualche da voi si è so forma, no? Dunque, la prossima volta che vi figliolarete gli stiddi, chissà, forse c'è qualche sia che figliola verso noi in un stesso tempo, ponendosi alla stessa domanda.

0: Écho, allez, atterrissage et peut-être décollage, parce que Chine qui bolait nous campa indéal très bien net. Vous savez que c'est le grand, voilà, en vivre sur une autre planète. Est-ce qu'il y a de la vie sur les sur d'autres planètes? Il paraît que oui. Chibuderi a essayé d'altros ramaji a dit ciò che lui bie spiega Marco Biancarelli.
1: Bonjour à tous. Quante volte vi è successa di figliulare stiddi e domandavi saremo soli in tutta simensità? È una questione che si sono posti uomini e donne da poi tempi e tempi. Non sa tutto, ci vuole capire ciò che vuole dire a vita. Non ta terra, a vita dai pianti all'uomini dipende di fattori semplici, l'acqua liquida, un'atmosfera e condizioni di temperatura compatibili. I scientifici sanno che nelle lune di Gioia e Saturno ci sarebbero oceani sotto il ghiaccio. Forse culandi ci sono microorganismi che campano da milioni d'anni. Di sicuro mica come noi, ma vivi a suo modo. E dopo ci sono miliardi d'altri soli nella nostra galassia, ognuno con un pianeta attorno. In cui telescopi moderni come Kepler o James Webb, i scientifici hanno già scoperto più di 5.000 pianeti fuori di un nostro sistema chiamati esopianeta, che potrebbero avere condizioni di vita simili, né troppo vicini né troppo lontani da uso soli. Ciò che è sicuro è che la vita non sta a terra ha preso forme incredibili nei vulcani, nei deserti, sotto i mari e anche nei ghiacciai. Allora, la vita è possibile. Non la sappiamo mica, ma sarebbe strana che fossimo isoli in tutta questa immensità. Se da c'è sboccata Anna Sciacquinci, forse lo stesso miracolo, può essere accaduto un altro, qualche da voi si ha sua forma, no? Dunque, la prossima volta che vuoi figliolare ti stiddi, chissà, forse c'è qualche sia che figliola verso noi in un stesso tempo, ponendosi alla stessa domanda.
0: Petite maison, hein? Mais c'est mon cas Spielberg, qui a cacciato juste à point où, fait tout petit film, mais intorno à ce bien être. Et d'où vidéo, d'où t'aspect, au groupe Rouchens, juste après, il y a un cadeau pour vous, il faudra être attentif et rapide.